invidia che accetterò. Tu che sei la mia pace e l'affanno, il più stupido inganno.